gravità. Sto chic vesta mi torna gravità. Forse un'altra domanda. Yeah, forse un'altra domanda sarà. Yeah. Grazie, grazie. Ashley Baby knows my name, love.